quello che prova l'uomo integrato, ossia l'odio che prova l'uomo integrato. Arabi,

Oregon. Elude, mi vuoza rere ludivosa ula e milanare, mi vuoza rere ludivosa ula e milanare, elude.